mon New Jerusalem Church meti bardon kano na meno bino beron delit so wana ko bene beda ter dang pimano and I want don't get back here paru ya yo don't ken ka wana to kelo ko ba Tam ne before one word jiri merwana onyang kon kita me joti ucho kere yakina pinkano kon ne jodu che meti kere tuo pola papa oba mer mede me chatu che metu che me chan ko ba mer mede me yabdo gola me chan piru ba dang mer mede me kwe chunyu ba dang mer mede me di chunjo ameti yele kara che kere teho mener ne uni no uno kon me chan e da hatal kan kara che kere da hatal me dang tete shi ko mu ana ko bne ba mer me chun me kisa beri chunge wagenti tij kara che kere chun me kisa du che mo roñu wargi to pinga pola papa Romping where he non legi, take jamite woti doka tank. We have a living God can never fail us. Manugi na me wan mirunge na win radio. So ka wanu kwa yuba, wanu kwa kide teho, wanu kwa yuba kide gen, wanu kwa yuba kide gufu. Wakuba bed kide karame win yulegwa. Wakuba bed kide karame ya budogolo.